tutto. Progettato a scoprire il buon c'è il destino di una nasce, fuga te, estrate e carriere. Ti faccio al tuo amico Spodin.